Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

causa della situazione di emergenza e del pericolo cui si trova esposta la vita di un incalcolabile numero di cittadini, questa stazione radio terrà aperti i suoi microfoni 24 ore su 24. Assieme a centinaia di altre stazioni di tutte le parti del paese e alle principali reti televisive, faremo del nostro meglio per tenere informati gli ascoltatori di minuto in minuto circa gli sviluppi della situazione. Per il momento, a quanto risulta dai fatti, il paese è sommerso da un'ondata di omicidi commessi da un esercito di non meglio identificati assassini. Gli omicidi hanno luogo nelle città, nei villaggi e in aperta campagna senza che essi appaiano minimamente giustificati. Sembra l'esplosione di una vera e propria follia delinquenziale. Abbiamo raccolto qualche descrizione dei responsabili, che a detta dei testimoni hanno l'aspetto di persone normali, per quanto diano l'impressione di agire in stato di trance.

0: La seduta è aperta.
1: Eccellenza, ecco il rapporto del Ministero del Tesoro. Spero sia chiaro.
0: Chiaro? Anche un bambino di 4 anni potrebbe capirlo. Va a trovarmi un bambino di 4 anni perché io non ci capisco niente.

alla più grande delle galassie, siamo definiti dai nostri confini, dalle nostre frontiere. Io sono io, quindi non sono te. Ci sentiamo sicuri nel nostro territorio, ma i confini possono portare instabilità, pericoli. Un fronte freddo incontra un fronte caldo. L'energia dinamica esplode. Eppure, è proprio ai margini, al confine fra due persone, che si condividono le idee e si acquisisce conoscenza. Io sono io, ma devo spingermi oltre i miei confini per conoscerti veramente. Varchiamo un confine, esploriamo nuove frontiere, frontiere del cuore, frontiere dell'anima. Se abbiamo fortuna, torniamo avendo imparato grandi lezioni sul destino che condividiamo. Lo scopo dei nostri viaggi, sia interiori che fisici, non è solo vedere ciò che non conosciamo, ma riportare a casa quei ricordi e condividerli con i nostri cari.

0: Non dobbiamo chiudere occhio tutta la notte.
1: O ci sveglieremo trasformati in qualcosa di inumano.
0: Molte persone perdono poco a poco la loro umanità senza accorgersene. Non così tutto un tratto dalla sera alla mattina. Ma la differenza è poca.
1: Non tutti sono così, Miles.
0: Tu lo credi? Invece è vero. Ci si indurisce il cuore giorno per giorno. Solo quando dobbiamo lottare per difendere la nostra umanità ci accorgiamo quanto valga, quanto ci sia caro.

Yeah.

0: Dance for scene number 216, take two.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Oggi su Radio C Roma, disco musica colazione. Buttatevi giù dal letto e scendete in pista. Luci colorate, ritmi sincopati, corpi che si muovono senza pensare. È musica fatta per ballare, e le persone avranno sempre voglia di ballare.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 7 e 40 minuti.
1: Stamattina, senti, cari frittandina, su Radio Ciroma, colazione disco, il piede caldo è a caparufrisco.

0: Inogni città, in ogni potere che ha l'organizzare contro potere. In ogni città, in ogni potere che ha l'organizzare contro potere.
1: Scusa Borni, non è giusto che ci siete solo maschi avanti.
2: Hai ragione. Poi io ne ho di cama.

0: E collegando i letti, mi spiego, a questa scatola organica, noi dovremmo riuscire ad accumulare l'energia di... insomma, non lo so, ma comunque io ho calcolato che dovrebbero essere sufficienti 10 coiti.
1: 10 che?
0: Scopulate, Piere.
1: Ah!
0: È come quando si fa la conserva. Si mettono tutte le... i coiti dentro questa scatola e poi quando servono si infila la chiavetta e si tirano fuori tutti insieme.
1: In quella scatola lì?
0: In questa scatola qui.
1: Beh, è la più bella scatola di conserva della quale abbia mai sentito parlare.
0: Per finire, faccio notare che si tratta di una fonte energetica non inquinante. Di un'energia pulita.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 21 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 66%.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8 e 38 minuti.
1: Sì. 1, 2, 3, 4.

degli anelli normali, praticamente me ne sbatto, mi ha detto per un culo, mi sono incazzato e ho mandato, ho preso la pistola con mare in testa alle persone, odio la gente, cotto il cazzo, non me ne frega, porco Dio, perché non, roba, ho cominciato veramente come una bestemmia.

0: cameriere, che fa? Batti?
1: Ma mi dà del tu?
0: No, dicevo, batti lei?
1: Ah, congiuntivo.
0: Sì.
1: Aspetti.

0: Tutte le piante e gli animali del bosco erano pronti per la primavera che stava arrivando. Viaggio lunghissimo, pensarono.
1: Chissà quanti pericoli, quanti azioni.
0: Aspettarono tutta la notte e per non addormentarsi raccontavano strane storie di fantasmi. Piano piano il sole spuntava e nell'aria c'era molta eccitazione. Il vento era

0: de ser un programa.
1: Anastate l'impalati.
2: Piuttosto ditemi, dove si batte questo bosco dell'ostia?

0: Thank you.
1: Buonasera.
2: Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini.
0: Sì. Abbiamo fatto lei presidente questa volta.
3: Già.
4: Sì.
3: Allora,
2: dichiara aperta la seduta. Di notte. Insomma, non chiude mai l'ascensore.
5: Lei è un moroso. Lei è un cornuto.
4: Lei deve ancora tirare.
5: Eccole. Uno, due, tre.
6: Vada giù a vedere la guardiola del
7: paese. Non mai, lei è l'amministratore. Vada giù a controllare. Vada.
5: No. C'è andato. E lei, tenga, basta quella sua televisione.
7: Lei è suo figlio.
5: Dichiaro chiusa la seduta.
3: Arrivederci. Arrivederci.

non possiamo fare più finta di niente. Al confronto dei politici siamo delle mezze seghe, dei conglomerati fecali semicilindrici. Sveglia! Nelle auto blu ci sono più festini che nei nostri backstage. Le loro intercettazioni sono più porche delle nostre interviste. Persino le loro madri si vergognano più delle nostre. Loro sono delle eroiche puttane, delle superpotenze seminali. E noi, noi cosa siamo diventati? Le ragazzette da sposare. Riprendiamoci i coma etilici, i fetori passionali, dirottiamo sull'edonismo e smettiamola di fare concerti per salvare le balene. Torniamo a passare l'inverno a scopare come ricci e l'estate a curarci le malattie veneree. Solo così riusciremo a riprenderci ciò che è nostro. O lasceremo a loro non solo il potere, ma anche il rock and roll.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9 e 40 minuti.
1: Ha mai sentito parlare di questo libro?
2: Capitale del dolore. No.
1: Ci sono delle parole sottolineate.
2: Noi viviamo nell'oblio delle nostre metamorfosi, ma quest'eco che risuona lungo tutto il giorno, quest'eco fuori del tempo di angoscia o di carezza, siamo vicini o lontani dalla nostra coscienza. Ci sono parole che io non comprendo. Coscienza.

Vengono fuori gli animali più strani la notte. Puttane, sfruttatori, mendicanti, drogati, spacciatori di droga, ladri, scippatori. Un giorno o l'altro verrà un altro diluvio universale e ripulirà le strade una volta per sempre.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
4: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
4: A lui gli piace.
7: Spectre.

Pensa a un pianoforte. Mm? I tasti iniziano. I tasti finiscono. Mm. Tu lo sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito. E dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita. Questo a me piace. In questo posso vivere. Ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, e questa è la verità, che non finiscono mai, quella tastiera è infinita. Ma se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. Sei seduto sul sedile.

Buonasera, in questo momento c'è un grosso crisi, non posso rispondere al telefono. Lasciate un messaggio, se no il secondo messaggio che hai detto.

meglio che prendi nota. Io sono cattivo, incazzato e stanco. Sono uno che mangia filo spinato, piscia napalm e riesce a mettere una palla in culo a una pulce a 200 metri. Per cui va a rompere il cazzo a qualcun altro e levati dalle scale.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma 105.7.

say, too. Say, say,

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11:41 minuti.
1: Agghiacciante!
2: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
3: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
1: Radio Ciroma 105.7 presenta
4: www.ciroma.org
1: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
5: Mia zizi.
6: Sostieni Radio Ciroma
7: 105.7
2: 24 ore su 24, senza

0: interruzioni pubblicitarie.
1: Ah!
2: Alle telecittadino, se non ci fosse, ci roba.
3: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
4: Radio Ciroma.
5: 105.7 di Cosenza.
0: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
1: Nado Zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah! È una pavata, wow, credami, una pavata, sì.
7: Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

me stiamo finendo male. Passi per i festini a base di niente. Passi per le situazioni incontrollate gestite da quattro rincoglioniti fermi al 1977 che riempiono ancora le casse di merda. Passi anche per l'infima decisione di mettere un solo disco in playlist tutta la notte per sentirsi alternativi e non fare nulla con la fezza che ti sbunna il posto e i ragazzi. Ma io una cosa la voglio dire. Me la sento e non sono mai riuscito ad esprimerla, perciò continuando su questa strada mi sono sentito in dovere di parlare per l'ennesima volta senza stile alcuno. Senza stile alcuno. L'altra sera, per esempio, in un luogo non molto conosciuto dai cosentini ma battuto abbondantemente dai pignatari, si sono presi il divertimento di tradurre alla cosentina una classica pratica spagnola. Passi per i parchetti e bottiglioni, mi dico. Ma poi non si lamentassero se la gente dice di loro che non si impegnano più di tanto. E così ti manca la fantasia, sì. Forse. Anzi no, sicuro. Io personalmente ne sono sicuro. Aspetta, come si chiama quel sito? Poser qualcosa? Sì, le foto dei vostri problemi posturali mentre ballate... Dammi una lamotta che mi taglio le vene. Il contrappasso delle mode mediocri del nostro millennio. Da emo, che poi emo non è perché non sapete neanche chi siano gli Indian Summer, a pastrocchio incoerente di retro di dubbio gusto con rosa per gli uomini condito con un pizzico di electro glitch anni 80 rigorosamente suonato con strumenti d'epoca. Mi faccio le foto vestita come una madama imbellettata figlioccia di gangster del Queens del 1930 che ama tantissimo Nina Zilli e la Rettore. Wow, entrambi i sessi, ma forse solo quelli leggermente più sviluppati reputano l'ultimo disco degli Animal Collective il miglior album del terzo millennio. Aspetta. Come?

dare mai la possibilità a nessuno di essere tuo nemico, poiché l'essere stimato ed apprezzato con pregi al limite dell'agire umano rappresenta una delle maggiori gioie della vita.

a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

0: sign. Yeah. Don't funk with your mind.
1: Here's for me.

Signor tenente, le porgo richiesta di un apparecchio radiofonico atto a consentire un ascolto meno disturbato dell'emittente nota come Radio Alice, il cui segnale non si sente molto bene, poiché è disturbato.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: just keeps going.
1: Ora invece succede il contrario. Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere della civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia. E allora io posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle società di consumi che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è venuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto, è avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggere e parire. Adesso risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno ci accorgiamo che non c'è più niente da fare.

0: then forget it. Who with it?
1: Yeah. 1, 2. Let's go. Pay attention.

0: fuck.
1: Yeah. Ology. Let's talk about it.

0: All'orologio atomico di Radio Cinoma sono le ore 13 e 43 minuti.
1: Oh, graziosa luna, io mi rammento che or volge l'anno sovra questo colle, io venia pien d'angoscia a rimirarti, e tu pendevi allor su quella selva, siccome or fai che tutta la rischiari, ma nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorge.

0: Sorgeva sul ciglio, alle mie luci, il tuo volto appariva. Che travagliosa era mia vita, ed è, ne cangia stile, o mia diletta luna, e pur mi giova la ricordanza e il noverar l'etate del mio dolore. O come grato occorre nel tempo giovanil, quando ancor lungo la speme è breve alla memoria il corso, il rimembrar delle passate cose, ancor che triste, e ti raffanno duri.
1: You ain't true to the river, so I'm true to you. Coming on strong.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, ovvero Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la blocca.
1: Mi da ciuvina,
0: blocca la lì.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 28 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 43%.
1: Campagnola. Mesa campagna, matavena caca, e con una fronna sopulezzo mazzo. Aitano parulana, a guarda, a rizzo, e con una mano s'accarezzo cazzo.

0: mangiare i cibi che mangiavano gli altri. Hai sempre ascoltato la musica che ascoltavano tutti. Ma se vuoi essere veramente unico, devi scegliere la vera strada del cambiamento.
1: Ordina adesso il kit dei 10 medicinali dell'Istituto di Obbedienza Animale. Gli ingredienti sono segreti e non occorre alcuna prescrizione medica.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere. Obbedire. Guadagnare.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

Non voglio piangere i morti, voglio vendicarli, ma senza assolutismi religiosi. Voglio che la Palestina sia un luogo libero, senza governi, senza interessi e senza padroni, teocrazie e democrazie. E se per fare questo servono braccia, dovremmo correre in massa invece di fare presidi. Questa è dedicata a Vittorio Arrigoni. Non ho null'altro da aggiungere.

0: In culo ai negri di Harlem. Non passano mai la palla, non vogliono giocare in difesa. Fanno 5 passi per arrivare sotto canestro, poi si girano e danno la colpa al razzismo dei bianchi.
1: Non è fatto.
0: La schiavitù è finita 137 anni fa. E muovete le chiappe, è ora.

0: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: La sera prima del fatale giorno, Fantozzi e Filini fecero un miserabile, disperato tentativo.
1: Pronto, ragioniere?
2: No, mi vorrei ritirare.
1: Allora vuole fare la coppa?
2: No, la coppa no.
1: Oh, d'altra parte, guardi, è facilissimo, okay. Io gli ho preparato anche il testo. Non c'è che da leggere, adesso io le faccio una prova di come dovrà fare lei dopo. Stia attento. Pronto? Il visconte Cobram? Camuffi la voce però,
2: benissimo, d'accordo.
1: Qui parla l'illustre clinico Bergman Valadier.
2: Che sarei?
1: Sì. Ho visitato i suoi dipendenti, signor Visconte, ragionieri Filini e Fantozzi, e ho riscontrato in entrambi la sindrome di Meunier. E pertanto sconsiglio, anzi proibisco, che partecipino alla sua bella iniziativa sportiva, altrimenti io declino ogni responsabilità. Grazie, buonasera. Facilissimo.
2: Sì, però lei non ha fatto il numero senza numero.
1: Senta, vuol partecipare alla coppa?
2: No, la coppa no.
1: Oh, e allora forza. Dunque camuffiamo la voce. Molletta, molletta, molletta. Patata, patata. Apra la bocca. Oh, imbuto, imbuto, imbuto. Lo regga. Asciugamano, asciugamano che copre. Oh, e ora

0: Spingiamo. Respira. Oh, questa è la conca di rame, questo è il testo, vado, Non capisco.
1: Faccio l'accento svedese.
0: Lo sa fare? Lo faccio, va bene, va bene, va bene. Oh, faccio il numero. Ecco. 3, 4, 7, 8, 1. Nella conca! Svedese!
2: Muovi!
3: Fantozzi, è lei?
0: Contento? Vede? Mi ha rovinato tutto. Accento svedese. Non capisco.
1: Mi viene da vomitare. Ah.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 41 minuti.
1: Lei come si considera Piperno? Un perseguitato politico, un ex rivoluzionario, un teorico della rivoluzione oppure solo un latitante?
2: Ma guardi, io in realtà mi considero molte cose come ogni persona umana, ho diverse curiosità, molti interessi e anche in conseguenza moltissimi problemi. Per quanto riguarda gli aspetti giudiziari, io mi considero una persona che è stata accusata falsamente e che di conseguenza ha diritto dovere alla riparazione.
1: Com'è la vita nella latitanza?
2: Ma guardi, io ho latitato solo 3 mesi, è difficile per me tracciare un resoconto dettagliato analitico di questo. Io non ho incontrato particolare nei 3 mesi che sono stato latitante in Italia, perché quando sono stato poi invece all'estero ero assolutamente in forma totalmente normale. E le dico, la latitanza in Italia non era particolarmente difficile, ho trovato molta solidarietà fra le persone.
1: Però è vero che per uscire l'ultima volta dal carcere un suo amico, il professor Lebel, mi pare, ha pagato $50.000 di cauzione.
2: No, neanche questo è vero. Il professor Lebel, che io ho conosciuto qua e che faceva parte di un comitato di sostegno contro la repressione in Italia, ha impegnato la sua casa come garanzia, essendo io accusato di omicidi, ma ha impegnato la sua casa, non ha pagato niente, e quando sono stato assolto la sua casa è tornata, ha perduto l'ipoteca.
1: Renato Curcio, uno dei capi storici del BR, ha detto di lei che è un barone con i santi in paradiso e dai disegni megalomani. Cosa risponde?
2: Ho difficoltà di rispondere a Renato Curcio, perché Renato Curcio è in prigione e preferisco non polemizzare con le persone che sono in prigione.
1: Anche Carlo Fioroni, il professorino pentito, ha detto che lei è stato sempre ampiamente protetto dai politici.
2: Credo che sia un'opinione di Carlo Fioroni, ma tutte le opinioni sarebbe molto più interessante se precisasse cosa significa, perché io ho degli amici che sono degli uomini politici, ma niente più di questo.

0: sogni, sono desideri di felicità. La gente ha paura, la risposta dello Stato è tranquillizzante. Il cibo è di cattiva qualità, quindi tutto è sotto controllo.
1: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

In culo agli italiani di Bensonhurst, con i loro capelli impomatati, le loro tute di nylon, le loro medagliette di Sant'Antonio, che agitano la loro mazza da baseball firmata Jason Giambi, sperando in un'audizione per i Soprano.

0: Ricerche 2. Schifo o pietà? Appurato che gli italiani, di fronte a delle domande generali, oppongono una serie di innocenti e un po' balordi no comment, vediamo un po' che cosa succede di fronte a una domanda precisa, brutale, bruciante, come per esempio l'omosessualità.
1: Ungaretti, secondo lei esiste la normalità e la anormalità sessuale?
2: Senta, ogni uomo è fatto in un modo diverso, dico, nella sua struttura fisica è fatto in un modo diverso, fatto anche in un modo diverso nella sua combinazione spirituale, no? Quindi tutti gli uomini sono a loro modo anormali, tutti gli uomini sono in un certo senso in contrasto con la natura.

quando intorno il silenzio. Gli uomini liberi io li riconosco, mentre tutti balbettano, anche volendo, non posso. Loro ti guardano dritto negli occhi e scandiscono piano, anche potendo, non voglio.

Să vă mulțumesc pentru vizionare!

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: Cosenza è sempre dentro me, anche se io sono qui e cerco di rappresentarla sempre al meglio, quindi il più grande saluto che faccio è innanzitutto a voi che siete lì in regia a Radio C Roma.
1: Grazie.
0: E poi a tutti gli amici che sono a Cosenza, alle persone che comunque sia si fanno sentire, insomma. Un abbraccione a tutti, ragazzi, e vi ringrazio, siete grandi.

0: impartite il primo comando. Ad esempio, premi il pulsante rosso sulla macchina. Ogni volta che impartite il comando, indicate sempre l'oggetto.
1: Una volta che la persona ha eseguito il comando, dite grazie oppure bene.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Yeah.

Tutto il Novecento è una lotta tra civilizzazione e cultura, tra civilizzazione e civiltà. Alla fine ha vinto la civilizzazione, ha perso la civiltà. La civilizzazione è questo grande processo, sì, di avanzamento, di progresso democratico, sicuramente emancipatorio, da non sottovalutare perché è comunque una cosa positiva, però è qualche cosa che si è fermata a metà del percorso perché non ha portato fino in fondo, insomma, la liberazione vera. E questo, insomma, è un punto da riprendere sempre.

0: orologio atomico di Radio Cirama sono le ore 18 e 38 minuti.
1: Da Reggio Emilia, Giardini di Miro, tanti saluti a tutti gli ascoltatori di Radio Cirama.

0: Grazie.
1: Ripetiamo una notizia urgentissima pervenutaci in questo momento. Ci comunicano da Cumberland che secondo segni evidenti riscontrati sui corpi delle vittime, esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini. Tutti i testimoni oculari dichiarano che i mostri, chiamiamoli così, agiscono come se fossero in stato di ipnosi, come in preda a una specie di automatismo ossessivo. Comunque è assolutamente confermato dai periti medici che hanno esaminato i resti delle vittime che gli assassini, dopo averle uccise, si sono cibati delle loro carni. A quanto pare non sembra esservi limite all'orrore di una storia che potrebbe apparire inventata di sana pianta se non fosse appunto per le inoppugnabili prove sulle quali non è possibile ormai avere alcun dubbio. Le prime informazioni in questo senso, come abbiamo detto pochi minuti fa, e ripetiamo per chi si fosse messo ora in ascolto, ci sono pervenute da Cumberland, dove le autorità erano giunte alla conclusione, da segni evidenti riscontrati sui cadaveri, che gli assassini avevano parzialmente sbranato le loro vite.

0: Il mondo è la loro ostrica. Pensano di essere destinati a grandi cose, come molti di voi. I loro occhi sono pieni di speranza, proprio come i vostri. Avranno atteso finché non è stato troppo tardi per realizzare almeno un briciolo del loro potenziale? Perché vedete, questi ragazzi ora sono concime per i fiori. Ma se ascoltate con attenzione, li sentirete bisbigliare il loro monito. Coraggio, accostatevi. Ascoltateli. Sentite?
1: Carpe.
0: Sentito?

0: Di Barrio sulle frequenze di Radio Ciroma 105-700 e su www.ciroma.org. Oggi siamo nella sede di Radio Ciroma a Piazzetta Toscano, qui a Cosenza Vecchia. Allora, io sono Maurizio Rezza e non ho nessuna parentela con Antonio Rezza perché mi annoiavo e quindi ho deciso di cambiare così il mio cognome, illegalmente, perché mi andava.
1: Io invece sono Ludovica Nastri. Io invece sono Ludovica Mastrella e non ho idea del perché mi trovo qui oggi.
2: La sveglia.
1: Trin! Ore 6.
0: Sono le 6. Mi sono svegliato con certi muscoletti. Quasi quasi vado a fare footing. Le scarpette ci stanno. I pantaloncini pure. Non ci sto io però. Dove vado? Sono le 6 di mattina. Dove vado? Mi faccio una bella colazione. L'ho sbattuto. Ci sta. Io sto più sbattuto dell'uovo. Ma se devo sprecare le forze per rimettermi in forze, tanto vale la paralisi. Potrei studiare. I libri stanno là. Io sto qua. Ma perché devo essere io a fare il primo passo?
1: Sono le 11.
0: Mi preparo un bel pranzetto. La cipolla mi sta ad aspettare a me. Il sughetto mi sta ad aspettare a me. I fornelli aspettano solo che io scocchi la miccia. Ma è possibile che senza di me non si alza una paglia?
1: Sono le 15, morto!
0: Sono indeciso se dare una pitturata alla casa oppure andare ad aiutare i bambini poveri in Mozambico. Ma quando sono stato male io dal Mozambico non mi è arrivata manco una telefonata.
1: Sono le 7 di sera, verme!
0: Mi preparo una bella cenetta. Il sughetto mi sta ancora ad aspettare.
1: Ore 23.
0: Comincio ad essere stanco. Non mi sono fermato un attimo oggi. Il letto ci sta. Io ci sto sopra. Non mi sono mai alzato. Mi godo il riposo del guerriero senza mai aver sparato una cartuccia.
1: Din! Ore 7.
0: Le 7. Ho dormito un'ora in più. Tu guarda come non faccio un cavolo manco oggi.
1: Ora musica. La nostra prima scelta sono i napoletani Nuggenea, dal loro ultimissimo album People of the Moon, uscito il 1 maggio. Abbiamo scelto Carè. Buon ascolto!

0: esercizi spirituali.
1: Rivolgiamo i nostri cuori al Signore. Alti i cuori, alti verso il Signore. Alti i cuori, alti verso il Signore. Sempre più alti verso il Signore, fino a sentire che tira tutta la scapola. I cuori alti verso il Signore. Alti, alti i cuori. Giù, giù. Respirate, respirate. E cosa buona e giusta, e cosa buona e giusta. Ancora i cuori rivolti verso il Signore. Alti cuori verso il Signore, altissimi cuori, fino a sentire che tira tutta la cervicale. Portare la cervicale insieme al cuore al Signore, altissima la cervicale, altissimi cuori, alti cuori. Giù, giù, respirate, respirate, respirate. E cosa buona e giusta, e cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta portare la cervicale al Signore e chiedere con delicatezza al Signore: ma perché mi hai fatto venire la cervicale? Non per polemizzare, per curiosità.
2: Seduti, in piedi, seduti, in piedi, in piedi, seduti, in piedi, in piedi, seduti, fino a quasi perdere conoscenza. In piedi, seduti, seduti nell'alto dei cieli, non è facile, ma un amico mio, dopo il terzo giorno di posturale, ci è riuscito. Seduti, in piedi, seduti, in piedi, seduti. Dalla seduti, prima in piedi, lettera seduti, di in piedi, San Seduti Paolo, seduto apostolo, seduta ai Corinzi in piedi. I Corinzi in piedi, voi seduti, due modi diversi di vivere le emozioni della vita. In quel tempo San Paolo stava seduto e i Corinzi stavano in piedi. Tutto qua, niente di trascendentale. È parola di Dio in fondo. E ora passiamo alle nostre scelte musicali. È la volta del pop elettronico dei canadesi Junior Boys dell'album Beyond Dual Care del 2009. Abbiamo pescato Parallel Lines.

0: Eccoci, all'interno dell'ufficio di collocamento. Sembra quasi un lager. Buongiorno. Questa fila, secondo voi, è uno sbaglio vostro o è uno sbaglio degli organizzatori?
1: No, non lo so io, non ti posso dire niente.
0: Fare una fila è già di per sé frustrante, no?
1: Abbastanza.
0: Forse avere un aspetto piacevole aiuta meglio a sopportare la fila?
1: Assolutamente no.
0: Tu sei giovane, quanto pensi che conti un aspetto gradevole in fila?
1: Mamma mia, non conta proprio niente, in fila non conta niente l'aspetto gradevole.
0: Tu, mentre sei in fila, pensi fortemente che sei giovane o dimentichi anche quello?
1: Vabbè, lo so che sono giovane, non è che me lo devo ricordare.
0: Secondo te le persone alte non dovrebbero essere privilegiate nel trovare un posto di lavoro?
1: Ma secondo me per trovare un posto di lavoro bisogna avere i requisiti giusti e bisogna avere privilegio per non bisogna avere privilegio per nessuno.
0: Se c'è un posto libero da assegnare a una persona alta o una persona bassa, tu a chi lo assegneresti questo posto?
1: A chi i requisiti richiesti non c'entra nulla se uno è alto, uno è basso, oppure è piccolo, è grosso, è nano, è grasso, è secco. Chi ha i requisiti richiesti è giusto che abbia il posto di lavoro.
0: Tu hai tirato fuori la famosa parola disoccupati. Cioè disoccupati significa in quel momento non occupati.
1: Non occupati.
0: Ma se tu non hai un lavoro e ti metti a battere con un martello su un muro, in quel momento non sei disoccupato, sei occupato.
1: Sì, sono occupato.
0: Anche se non percepisci salario?
1: Beh, per lo Stato noi siamo disoccupati, perché questo è un sussidio per la disoccupazione.
0: E occupatevi allora!
1: Occupatevi in che senso?
0: Occupatevi in qualche modo!
1: E quindi?
0: Occupate il vostro tempo anche in mancanza di una retribuzione.
1: E i fondi, scusami, dove stanno? Se uno vuole aprire un'attività?
0: Che cosa provi facendo una fila finta? Non puoi nemmeno arrabbiarti oggi! In fondo, perché fila di fatto non ce n'è?
1: Ma infatti non sono arrabbiata.
0: Se c'erano tre persone davanti a te, ti saresti arrabbiata?
1: Se sono arrivate prima, no. Se si sono infilate, sì.
0: In che momento ti arrabbi? Cioè, quante persone devono esserci davanti a te per farti veramente arrabbiare?
1: Devono arrivare almeno fino lì.
0: Quindi la tua arrabbiatura è una questione spaziale?
1: Eh sì.
0: Non è una questione emotiva?
1: No. Continuiamo col nostro viaggio musicale. Ora è la volta dei Men Woman Session, la band dal vivo più entusiasmante del momento a Londra. Il loro album, che debutto è The Line of the Best Fit, che uscirà nel prossimo agosto, abbiamo scelto Nosedive.

0: vita ultraterrena in salsa molle.
1: Salto, salto, salto, salti in alto in sospensione, cadi in basso come un sasso in preda alla disperazione. Scavo, scavo, poco, scavo poco, scavo poco e a poco, scavo tanto e a poco è già rimpianto. Entro nella terra ancora vivo, ero vivo e vivo ancora. Incontro il verme che non sono, lo saluto e mi affeziono. Sottoterra solo le carcasse dei regnanti e delle masse, con le loro malefatte e con le carni putrefatte.
2: E la guerra è sottoterra, dove la pelle si sfalda, dove l'occhio più non guarda e il sorriso rinsecchisce. La virilità avvizzisce, ma non si ricretinisce, tantomeno si impazzisce e non ci innervosisce, impoltronisce e spazientisce. Sottoterra giudici e bambini, minatori e dirigenti, musicisti e canterini, storpi, critici e furfanti, intellettuali su una sedia, quasi mai fatta a rotelle. Con le gambe sullo sterno, troppo buono il padre eterno, abili e ricambili accozzati, donne vedove e prelati, mani scalchi e da rotini, poveracci e principini. Vita ultraterrena in salsa molle, che appallocca questa folla, senza gioia e senza colla, sbrindellata nella zolla.
1: E adesso ritorniamo alla musica con uno dei cantautori moderni più romantici e interessanti. Lui è Andrea Laszlo De Simone e la canzone è Fiore mio, tratta dal suo primo disco Uomo Donna del 2017.

Rocco e Rita nella città arancione. Nella città arancione il corpo si affaccia oscillando da destra a sinistra. Antonio indossa due

0: fratelli a tempi alterni che ne cambiano e ne mischiano l'identità.
1: Sono Rocco.
2: Sono Rita. Sono Rita, dove stava prima Rocco?
1: Sono Rocco, dove stava prima Rita. Sono Rocco, mi hanno prestato sto cappello.
2: Sono Rita, il cappello ce l'ha Rocco.
1: Sono Rocco, il cappello ce l'ha Rita.
2: Sono Rita, c'aveva ragione Rocco.
1: Sono Rocco.
2: Sono Rita, alla menta piperita.
1: Entro da Rocco. Esco da Rita, con la voce di Rocco e il cappello di Rita.
2: Entro da Rita.
1: Esco da Rocco, senza il cappello di Rita e senza la voce di Rocco. Sembro Rita senza cappello e invece sono Rocco con la voce di Rita. Guarda come mi si è ingarbugliata la situazione. Sono Rocco, faccio l'imitazione di Rita.
2: Sono Rita, faccio la parodia approssimata di Rocco.
1: Sono Rocco, faccio Rita senza cappello.
2: Sono Rita, faccio Rocco col cappello.
1: Chi sono? Sono Rocco con la voce di Rita. Pensavate Rita senza cappello? Così superficiali siete.
2: Chi sono? Sono Rita. Questo era facile. Se ancora non vi è chiaro chi è Rita, tutto questo lavoro è superfluo. Rita rappresenta le origini e il basamento della civiltà, Rita.
1: Chi sono?
2: Rita!
1: Zitta, ti sopravvaluti. Sono Rocco con la voce di Rita e il cappello di Rita. Ha piazzato l'accoppiata Rocco.
2: Chi sono?
1: Rocco!
2: Zitto, non è un quiz. Chiediti piuttosto perché ti svegli in vano ogni mattina. Chi sono? Rita. La semplicità non attecchisce.
1: Chi sono? Sono Rocco che fa l'imitazione di Rita quando Rita fa Rocco. Sembro Rita con la voce di Rocco e invece sono Rocco che fa il verso a Rita quando Rita parafrasa Rocco.
2: Chi sono? Sono Rita che è l'imitazione di Rocco quando Rocco fa la voce a Rita. Sembro Rocco con la voce di Rita e invece sono Rita che fa il verso a Rocco quando Rocco prende in giro pesantemente Rita. Voi non ci state cambiando niente, ma è tutto preciso, scientifico.
1: Oh, questa è difficile. Questa è difficile. Chi sono? Sono Rocco che la voce di Rita quando Rita fa l'imitazione di Rocco con la voce di un altro. Perché questa è la voce di un altro, io non sono né Rocco né Rita. Io sono proprio un'altra persona. Io non so nemmeno perché mi hanno coinvolto dentro a sta cavolata.
2: Chi sono? Reggetevi forte perché è improbabile. Sono Rita che l'imitazione di Rocco quando Rocco fa la voce di Rita con la voce di un altro con Rita sotto traccia. Pensa che cavolo sono io. E ora musica! Loro sono di Sacramento ma vivono a Brooklyn. Il loro cantante ballerino sembra il vero papà di Maurizio Rezza. Sono i Chic Chic Chic e abbiamo scelto l'elettro funk funk di Hello, Is This Thing Gone? Dal loro album Loaden Up Now del 2004.

0: Sting, interviste nei parchi e nei giardini di Roma alle persone che tentano di mantenere la forma. Le domande vengono formulate di corsa, con tanto di troupe che corre, faticosamente al passo del corridore in movimento. Ogni tanto si costringe l'intervistato a rallentare e a correre da fermo. La manovra viene ripresa dalle telecamere.
1: Stiamo facendo un paio di domande alle persone che corrono, se puoi gentilmente correre sul posto perché la macchina pesa.
2: Non mi posso fermare, scusa.
1: Ti ho superato, eppure non sono allenato come te.
2: Va bene.
1: Allora perché fai questo sforzo se non ti serve per battermi?
2: No, io lo faccio per me stesso, non lo faccio per battere nessuno.
1: Non ti interessa io come un antagonista?
2: No, assolutamente.
1: Stiamo realizzando un report sulla forma fisica.
2: Se...
1: Sulla forma fisica che ne se va.

0: è una conservazione.
1: Conservarsi non è mancarsi di rispetto?
0: No, no, per carità, per carità.
1: Perché non lasciamo che il corpo abbia il suo decorso naturale?
0: No, no, no, perché si deforma.
1: Perché non lo lasciamo deformare?
0: Già c'è la panza piena.
1: Lei c'ha la panza piena? Ma noti dei miglioramenti effettivi?
0: Sì, sì, certo, certo. Se io non venga qui, mi sento male.
1: Lei non viene qui, muore. Se lei non viene qui, muore.
0: No, muoio, mi sento male.
1: Lei ha mai corso nudo? Perché considerando i vestiti un'altra gabbia.
0: Nudo? Sì, quando ero giovane nelle spiagge, al mare, la mattina, presto, correvo nudo, facevo il bagno dopo la corsa nell'acqua.
1: Però se mi spoglio io corro qua, mi arrestano.
0: Sai, i ben pensati sono il guaio della libertà.
1: Quindi lei si augura di correre nudi?
0: Tutti nudi a correre alla spiaggia archeologica, sono d'accordo.
1: Tutti nudi?
0: Tutti nudi.
1: E possibilmente dopo la corsa tutti accoppiati.
0: Ah beh, questo sarebbe il massimo.
1: E se le finissero un giorno i passi e qualcuno le proponesse le togliamo i passi e lasciamo solo i passi falsi?
0: Uno cerca di fare quelli giusti, per i falsi cerca di evitarli.
1: Si può correre con i passi falsi secondo lei?
0: No, non si corre, dopodiché si cade. Io marcio e corro soprattutto.
1: Ma lei è marcio o è in marcia?
0: No, marciare, marciava Dordoni, come marciava Farci.
1: Si è mai marciando?
0: Le persone che hanno un po' di intelligenza non hanno questa possibilità di marciare. Di marcire all'interno marciando. Marciando si cammina e si va avanti.
1: Ma non si marcisce marciando.
0: No, non si marcisce marciando.
1: Si marcia?
0: Vabbè, si marcia. D'accordo, si marcia.
1: Adesso ritorniamo alla musica e ci fermiamo a Livorno, nella città naturale dei Appaloosa, dal loro frenetico album The Voice of Saturday Night del 2012, che va da punk all'elettronica, al noise, all'hardcore. Abbiamo scelto la traccia di apertura, Calibru.

0: Chi sono? Dove sono? Ma soprattutto, a che ora sono?
1: Vuoi tu, Luciano, prendere per sposa la qui di spalle Luciana? Che proprio perché di spalle non si capisce bene se Luciano o Luciano?
2: Sì, lo voglio. Io da qui la intravedo. Mi sembra Luciana. Vuoi tu, Luciana, di spalle, che proprio di spalle potresti essere benissimo essere Luciano, prendere per sposo il qui presente Luciano, di fronte che sul fatto che è Luciano non c'è ombra di dubbio?
1: Sì, lo vuoi.
2: Vuoi
1: tu, Luciana, di faccia, che prima che facevi la parte di Luciano di fronte, prendere per sposo il qui presente Luciano di spalle, che aveva debuttato nel difficile ruolo di Luciana da dietro, e proprio perché da dietro non capiva bene se era Luciano o Luciana?
2: Sì, lo voglio. Io da qui la intravedo. C'è i basettoni, è Luciano. Vuoi tu, Luciano, di spalle, che prima facevi la parte di Luciana da dietro, prendere per sposa la qui presente Luciana di faccia, che ha esordito nel controverso ruolo di Luciano di fronte, mentre tu come Luciana da dietro non si capiva bene se eri Luciano o Luciano, e davi adito a pettegolezzi? Se ti è chiaro il discorso, vuoi?
1: Vuoi tu, Luciano, visto indubbiamente da dietro che hai dato un contributo essenziale al teatro contemporaneo nella memorabile interpretazione di Luciano di fronte e ti sei contraddistinto con successo nella caratterizzazione di Luciano di faccia, prendere la qui presente Luciana frontale per via dei basettoni, sembri più Luciano che Luciana che aveva esordito nel criticato ruolo di Luciana di spalle, e proprio perché di spalle non si capiva bene se era Luciana o Luciano, anzi parte della critica più feroce mormorava a voce bassa: a me mi sembra che Luciano questo.
2: Questa è troppo articolata, mi sono distratta a metà. Vuoi tu, Luciano acquattato, prendere per sposa la qui presente Luciana di sguincio, oppure per avere un certificato che sia valido anche a livello anagrafico? Vuoi tu, acquattato Luciano, di acquattato Giuseppe e supino Raffaella in acquattato, prendere per sposa la qui presente di sguincio Luciana di sguincio Rodolfo e di Franco? E di Franca Maria di sguincio, che dopo il matrimonio diventerà Luciana di sguincio in acquattato finché morte non vi separi?
1: Spero arrivi subito la morte che ti separa. L'unica salvezza è la morte che ci separa. E ora musica, e sogniamo con l'amore dei Cigarettes After Sex, la creatura dream pop di Greg Gonzalez. Abbiamo scelto il singolo del 2022, Pistol.

0: Rita da Cascia.
1: Rita da Cascia, Rita da Cascia, per gli amici Rita. Agli amici non serve Cascia. Lo sanno gli amici che sono di Cascia? Hanno superato il trauma che io sia di Cascia, gli amici. Non è che gli amici vengono ogni giorno a bussarmi a casa per ricordarmi che sono di Cascia. Toc toc, sei di Cascia, sei di Cascia. Lo so da sola che sono di Cascia. È tautologico che io sia di Cascia. Anche gli amici sono di Cascia, ma non è che li chiamo amici di Cascia, li chiamo amici. Non è che tra di noi parliamo sempre solo del fatto che siamo di Cascia. Ah, siamo di Cascia, abitanti di Cascia, tutti di Cascia? Una per tutti, tutti per Cascia. È astolato che siamo di Cascia, siamo persone, non siamo di Cascia. Prima individui e poi municipalizzati a Cascia. La prima volta può essere successo. Ah, pure tu sei di Cascia, anche io sono di Cascia. Non è che la volta successiva, sempre di Cascia? Per forza sto a Cascia. Abbiamo anche risorse a livello dialettico oltre Cascia.
2: Se nascevo a Gubbio ero Rita da Gubbio e c'avevo gli amici di Gubbio, perché gli amici di Cascia non sarebbero mai venuti a Gubbio a fare gli amici di Gubbio di Rita da Gubbio. Pensa che amici bastardi che c'ho a Cascia. L'amicizia non si fonda sul sentimento ma sulla casualità. Stai a Cascia e c'hai gli amici di Cascia, stai a Tokyo e c'hai gli amici di Tokyo. Se Francesco invece di Assisi era Francesco da Cascia, c'aveva gli amici di Cascia, perché gli amici di Assisi non si sarebbero mai trasferiti da Assisi a Cascia per fare la parte degli amici di Cascia di Francesco, ex novo da Cascia. Pure Francesco c'ha certi amici un po' scemi, però... Così è l'amore, soprattutto l'amore. Ti amo sopra ogni altra cosa. Non mentire, sei solo di Cascia. Siamo fatti uno per l'altra. Non dire cavolate, viviamo tutti e due a Cascia. Non è amore, è residenza. Peggio degli animali. Se Francesco nasceva a Massachusetts, era Francesco di Massachusetts. E c'aveva gli amici di Massachusetts e parlavi in americana agli uccellini di Massachusetts, perché gli uccelletti di Assisi non avrebbero mai affrontato una trasvolata da Assisi fino a Massachusetts per sentirsi chiedere da Francesco "What's your job?" e rispondere a Francesco "What's your name?" "My name is Francesco from Massachusetts and they are my friends from Massachusetts, of course." Gli uccelletti non se le vogliono dire ste cavolate.
1: Questa era la parte geopolitica. Passiamo alla parte

0: pseudo-spirituale. Rita da Cascia, fulminata da Dio senza preavviso alcuno, Rita, sciroccata da Dio all'ennesima potenza, Rita, elevata da Dio alla tredicesima Rita. Prima l'ha elevata alla tredicesima Dio, a Rita. Poi, senza avvertimento, l'ha elevata alla tredicesima, l'ha lasciata senza prospettiva e senza tredicesima. Aperta parentesi, Rita, chiusa parentesi, alla tredicesima senza requisiti, tutto fratto. 13,13 con 13 si semplifica. Rimane solo Rita senza requisiti e gioco forse senza tredicesima. Rita fratto Rita, Rita con Rita si semplifica, è finita pure Rita. Resta solo questo tristissimo fatto e una cartolina che ho scritto. Tanti saluti da Cascia.
1: Perché l'uomo muore? Perché troppo presto è fratto sotto? Uomo fratto uomo, uomo con uomo non si semplifica, rimane solo questo sconsolatissimo fratto. Perché la gente muore negli ospedali? Malato quello che sembra un materasso, in realtà è un fratto imbottito, malato fratto imbottito, per la crisi dei posti letto sotto al materasso. C'è quasi sempre un altro malato, malato con malato si semplifica, resta solo fratto imbottito. Cambi il lenzuolo ed è pronto per un'altra drammatica semplificazione, quando solo fratto imbottito. Cambi il lenzuolo ed è pronto per un'altra drammatica semplificazione. Quando gli innamorati guardano l'orizzonte, si baciano i due deficienti. Cos'è l'orizzontale? Se non il più grande fratto dell'umanità. I due imbecilli si baciano, ma lì la gente muore sotto e sopra.
2: Abbiamo letto alcuni estratti dal libro Clamori al vento, l'arte, la vita, i miracoli di Antonio Rezza e Flavia Mastrella.
3: Benissimo, ringraziamo gli ispiratori della puntata di oggi di Barrio sulle frequenze di Radio Ciroma, www.ciroma.org. Ringraziamo appunto Antonio e Flavia, si sono cimentati dei tra virgolette giovani attori a recitare delle parti di spettacoli di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, alcune parti invece relative alle interviste che nel 1999 Antonio Rezza e Flavia Mastrella in Troppolitani facevano in tardissima serata su Rai 3, poi una parte anche diciamo di una filastrocca di Antonio Rezza appunto tratta da Clamore al vento. Quindi ringraziamo Antonio e Flavia come ispiratori. Abbiamo avvisato nel pomeriggio Antonio di questa puntata, probabilmente non è riuscito, speriamo insomma che sia gradita, avremo modo di inviargliela via mail, così Antonio ci dirà. Benissimo, tocca a voi ragazzi.
1: E adesso Barrio vi saluta e vi dà appuntamento al venerdì prossimo. Sempre alle 19 sulle frequenze di Radio Ciroma 105-700 www.ciroma.org. Ritorniamo in diretta dal Cineteatro Universal.
3: Ma volete salutare qualcuno?
1: Certo, soprattutto Antonio Rezza e
0: Flavia Mastrella.
1: Poi adesso salutiamo i nostri parenti e i nostri amici, anche i compagni di classe. Non lo so, salutiamo parenti, genitori, nonni, non lo so, amici, da chi ci sente e chi ci ascolta. Poi vabbè, chi ci vuole ascoltare, ci ascolta. Adesso, per finire in bellezza, partiamo con l'ultima canzone scelta oggi, è dei Blonde Redhead, band di New York, composta da due fratelli milanesi, Amedeo e Simone Pace, e dalla bassista e cantante giapponese Kazu Makino. La traccia è Love or Prison dell'album Penny Sparkle del 2010. Ciao, ciao,
0: ciao a tutti.
3: Ciao ciao.
2: Ciao.
1: Arrivederci.

0: Ogni giorno il tuo cervello prende circa 15.000 decisioni. Ogni giorno i tuoi amici osservano il loro stesso declino sugli schermi dei loro dispositivi.
1: Se vuoi esprimere pienamente il tuo potenziale, obbedisci al tuo conformismo.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: gente bene, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete male. Mano, il piede, il ginocchio,
1: alla spalla.
0: Sì, sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

0: dancing, belly, not belly dancing, crowd surfing, Sinead. Gan le me ciacha a mwe fulloon go mortisach.
1: Que cosa sei? Io tanti di quei nomi. Il diavolo. Chiamami in babà.
2: L'antico.

0: Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Man mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
1: And how do you feel about the music business now in general right now? In comparison to before, when you first started?
2: Well, there's much more respect. They respect it. It's an art form now.
1: Well, what were the feelings back then when you first started?
2: Nigga music.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 22 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 41%.
1: La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

чика.

Spero che mi stai un figlio.

0: 2.5, pitch 289.3, and yaw 357.5, over.
1: Roger. And for your P-52 and optics calibration, it'll be roll 346.5, pitch 345.0, yaw 007.8, over.
0: Roger, 346.5, 345.0.
2: La lotta per il possesso delle menti in America dovrà essere combattuta in una video arena, col Videodrome. Lo schermo televisivo ormai è il vero, unico occhio dell'uomo. Ne consegue che lo schermo televisivo fa ormai parte della struttura fisica del cervello umano. Ne consegue che quello che appare sul nostro schermo televisivo emerge come una cruda esperienza per noi che guardiamo. Ne consegue che la televisione è la realtà e che la realtà è meno della televisione.

Credo che però si possa parlare di un indebolimento delle religioni e delle ideologie, ed è secondo me questo indebolimento che noi interessa per vedere se, come io penso che stia avvenendo, non sia concepibile una trasformazione del mondo che non preveda prima di immaginarlo nella sua trasformazione o tanto peggio di calcolarlo. In fondo, se ci pensate bene, ci sono delle cose che hanno fatto irruzione nella nostra vita, almeno diciamo nell'ultimo secolo, e che non vengono né dalle religioni né dalle utopie, ma hanno profondamente trasformato la nostra vita quotidiana. Penso a cose banali come l'elettricità, oppure internet, oppure la pillola per quanto riguarda la nostra vita sessuale, e tutto questo non accetta un'origine né nelle ideologie né nelle religioni. Quindi c'è anche da pensare che in realtà questa emersione dell'individuo sociale, per usare questa espressione, avverrà in forme inedite e spesso per noi imprevedibili.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 39 minuti.
1: Bella come una catena spezzata dal collo, come una parola scritta su un foglio. Bella come l'acqua

Desert Storm 2. 12 muli lottano per il possesso della cavalla più bella della fattoria. Ehi, la stalla sta andando in fiamme. È un vero inferno. Desert Storm 2. Vince chi ha sangue freddo. Desert Storm 2. Il gioco di simulazione più realistico mai creato. Tutti i muli sono finemente riprodotti in plastica pregiata. Desert Storm 2. Dal catalogo Ecstasy Internet.

0: quella ormai.
1: Le qualità fisiche necessarie della merce particolare nella quale deve cristallizzarsi l'essere denaro di tutte le merci, per quanto derino direttamente dalla natura il valore di scambio. Tra valore di scambio sono la visibilità, piacere, l'uniformità delle parti. L'uniformità delle parti e la identicità in tutti gli esemplari di questa merce, come materializzazione. Come materializzazione? Ma qui non sto capendo niente. Forse ho sbagliato ideologia.

la trai a ladri e dagli amanti tacqui, sicché a messere ed a Madonna piacque.

0: usati a Cusenza a frequenza è questa. Fella Scalor su Radio Ciroma, mamma mamma mamma mamma mia, sei so. Lara,
1: grazie, Estra, mamma Maria.

Ma qualora noi meritassimo una libertà, dovrebbe essere affrancamento dal lavoro e non occupazione sul lavoro, anche se non si scappa mai. Questo è il discorso di Deleuze sulla letteratura minore, su Kafka, dalla catena di montaggio. Non si sfugge mai. On ne scappe pas, dice lui, alla machine. Non si sfugge alla macchina. Non si scappa. Uscendo dalla catena di montaggio, la macchina si fa ancora il montaggio, la catena diventa più forte nella vostra strada che percorrete, poi nel tram, poi in auto, poi a casa, in famiglia aumenta ancora, questa si fa sentire l'oppressione della catena di montaggio, si fa sentire il nulla della vita, questa pressione durissima, on ne scappa la machine, non si sfugge alla macchina, non solo nella famiglia, financo nel lavoro, nella rivoluzione, nell'amore soprattutto si sente, dice Deleuze, nella rivoluzione ancora di più e soprattutto la catena di montaggio si sente, si risente, ossessiva nell'entusiasmo, e soprattutto nell'entusiasmo. Queste non sono... Cioè...

mail di contatto redazione. No, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

to blood. And blood washes away in little rivers.

Ovviamente un saluto a Radio Ciroma che conosco da tanto tempo, insomma io ho la radio nel DNA, quindi Radio Ciroma io mi inchino.

Adesso devo rimettermi in forma. Stare seduto tutto il giorno mi ha fatto diventare flaccido. I muscoli sono spariti. Da oggi in poi 50 flessioni tutte le mattine. 50 flessioni. Niente più tranquillante, niente più cibo cattivo. Lontano dai nemici del mio corpo. D'ora in poi la mia vita sarà riorganizzata. Tutti i muscoli dovranno essere tesi.

0: padre mio che io non posso.
1: Avanzoni, allora la devo caricare, ma qual è il ferro nostro?
2: Eccolo là.
1: Ma so 80 quintali, sì.
2: So 80 quintali, che frega, frega te. 80 quintali.
3: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
1: Ah, voi namo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
3: Sì, da campare.
4: These souls, who for whatever reason are not at rest, are also not aware that they have passed on.

0: Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto.
1: Bema wa yanku bema jai, oba wa yanku bema jai, bani we wagana.

0: Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto.
1: Bob Music.

0: Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto.
1: More music, variety, less talking. Okay.

0: Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto.
1: More music, variety, less talking.
2: Okay, FM 101.7.

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Svelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

0: Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto.
1: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma.

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!